bachata catalana. Figa flower, tu sei lo cartitti. Dei, dei, dei, sempre a buona compagnia. Presente arriva l'invitazione per